0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:30.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Un'energia che contagia. Sente esse grito che contagia.
4: Semici Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate

0: organizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che, per ridurre le emissioni di CO2, punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro, per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
3: Over the last 4 days we served with our teams 8 hospitals.
4: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e alla Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio e i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua, di ripari.
2: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.

E abbiamo aperto con la voce dell'arpa di Alina Bezhyzhinskaya, spero di averlo pronunciato giusto, arpista di origini ucraine, che è ucraine e polacche, diciamo, è una donna di confine, potremmo chiamarla così, è una delle più innovative arpiste al mondo, che ha collaborato con grandissimi personaggi della musica anche pop come Chaka Khan, come Shabaka Hutchins, come DJ Spin, insomma, ha fatto capire che l'arpa potrebbe funzionare benissimo con qualsiasi genere musicale, e quindi brava brava brava a farci conoscere l'arpa. Qui era con Tony Coffey questo brano che si intitolava Touch. Noi invece adesso andiamo a pescare un personaggio che negli anni 80 era molto molto conosciuto per un brano che era Talking About the Revolution, poi ne scrissi anche molti altri come Fast Cars, che insomma fecero un'epoca. Lei si chiama Tracy Chapman, è tornata e ne siamo veramente felici. Questa è la sua Spring.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Un po' di smooth jazz, questa versione molto particolare, molto carina devo dire, di Like a Virgin di Madonna da parte del Coltrane Quartet, nel quale spesso si è sentita la voce di Karen Souza, e quindi portare anche questo jazz un po' sulle onde del bossa nova da brava brasileira quale è Karen Souza. Bene, da Coltrane Quartet noi ci spostiamo ad Atlanta, dove dovremmo trovare, invece non la troviamo, Andia Davenport, perché Andia Davenport nel frattempo se n'era andata a New York, dove purtroppo però le hanno tirato giù il grattacielo. Lei abitava vicino alle due torri gemelle e è diventata inabitabile la sua abitazione, per cui lei ha deciso che basta New York e si è spostata a New Orleans. Direi un'ottima scelta anche dal punto di vista musicale, a mio parere. Il brano che ci andiamo ad ascoltare qui con i Brand New Heavies, con i quali lei ha collaborato per tantissimo tempo, è Getaway.

Allora, ve la devo proprio raccontare la storia di questo brano, Hangout, Bahama Soul Club, con Hedwig Larsson e Kuti Ren. Beh, loro sono un gruppo tedesco, però registrano in Algarve. E quindi già qui il perché di quest'area tropicale forse si capisce. Comunque Bahama Soul Club evidentemente sono nati per fare questo genere di musica che ci siamo ascoltati. Questa è Ladies Man, sono Franz Di Maggio e noi chiudiamo quest'oggi con Valérie Etienne, che abbiamo imparato a conoscere, con i Jamiroquai e con i Galliano, una voce stupenda, Just Another Day. Ciao a tutti da Franz Di Maggio, un abbraccio come sempre, take care of you and happy music.

0: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 3:10.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Azione!
4: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze.
5: Intimissimi, the art of Italian lingerie.
6: Sono le 3:16.
7: Music Clock.
8: Se te va. Digital Radio.
7: Via.
8: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Grave emergenza, il terremoto in Venezuela ha una dimensione 5 volte più grande del sisma che ha colpito il Myanmar lo scorso anno. Ascoltiamo la testimonianza di Marcello Garcia dalla Costa di Cesbi.
6: Purtroppo si teme che il numero di vittime sia molto più alto, ci sono infatti molte zone, molti edifici che non sono ancora raggiungibili e quindi è molto probabile che il numero delle vittime aumenti di giorno in giorno. Come Cesbi abbiamo già fatto in questi giorni delle prime valutazioni dei bisogni, non solo a Caracas e Guaira, che sono stati le zone più colpite dal terremoto, ma siamo spinti anche in zone più distanti dove gli aiuti umanitari ancora non stanno arrivando.
5: Ridare voce alla democrazia, oggi a Roma ACLI, MCL, AGESCI, Sant'Egidio e altre associazioni cattoliche si incontrano per riflettere e confrontarsi sul ruolo dei corpi intermedi e della società civile organizzata in un periodo storico segnato da astensionismo, disaffezione politica e crescente fragilità sociale. Il piano che serve, in Consiglio dei Ministri arriva l'informativa per il piano d'azione dell'economia sociale. Ascoltiamo il coordinatore del tavolo tecnico, Gabriele Sepio.
7: L'economia sociale è per sua natura complessa, è un modello eterogeneo che il piano per l'economia sociale rende intellegibile alle istituzioni. È arrivato il momento di riconoscere che accanto ad un modello di mercato che agisce secondo una logica di profitto, esiste un modello che può essere anche organizzato secondo modalità economiche, è un'organizzazione finalizzata a prendersi in carico i bisogni, finalizzata ad alcune attività che il mercato non conosce.
5: Volontariato e vacanze, torna l'iniziativa estiva di ANPAS che offre la possibilità di coniugare impegno e nuove esperienze. Una pubblica assistenza infatti ospita nella propria sede volontari e volontarie che vogliano condividere la loro passione e accrescere conoscenze e competenze in città o paesi diversi da quello dove fanno abitualmente servizio. Maestri di strada, con i bambini lancia una raccolta di contributi per un volume collettivo che esplora il ruolo della scuola, delle periferie e della cura educativa nella società contemporanea. Per partecipare c'è tempo fino al 27 luglio con saggi, racconti o poesie. Progetto Mimosa, l'iniziativa promossa da Farmaciste Insieme, sperimenterà un modello strutturato di ascolto, informazione e orientamento rivolto a donne vittime di violenza, con il coinvolgimento delle farmacie e con la rete territoriale dei servizi, tra cui il mondo sportivo, accomunati dall'obiettivo di promuovere la cultura del rispetto e rafforzare la rete di supporto alle persone fragili. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
0: Uncle Ted From 7 Bar FM barra diagonal alter radio Algo Day
8: From 7 Bar FM alter radio Algo Day
0: From 7 Bar punto FM barra alter radio Algo Day
8: From 7 Bar
9: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita. Sogniamo insieme su Radio Bellezza.
10: 3:26. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
11: Baguinho, chegou a hora de...
12: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
13: Bentrovati amici di Musical Chatter. Sto per trasportarvi negli anni 70 ad ascoltarci insieme del buon rhythm blues. In memoria di Roberta Flack, cantante scomparsa nel 2025. Due parole su di lei. Cantante, pianista, bambina prodigio, figlia di genitori musicisti, fu ispirata fin da piccola dal gospel di Mahalia Jackson. Lei divenne famosissima in quel tempo con successi mondiali del tipo The First Time Every I Saw Your Face, La prima volta che ho visto il tuo viso, e Killing Me Softly With This Song, Uccidimi dolcemente con la sua canzone. La prima è una ballata del cantautore folk inglese Evan McCall, che le regalò molta fama, soprattutto dopo che Clint Eastwood la usò per una scena d'amore nel suo thriller Play Misty For Me. Killing Me Softly invece è un brano del 1973 con una storia abbastanza unica. La cantautrice californiana Lori Lieberman si emozionò ascoltando ad un concerto il brano Empty Chairs di Donovan. E cosa fece? Decise di comporre immediatamente, subito dopo, una sua poesia su quell'emozione e la intitolò inizialmente Killing Me Softly with His Blues, titolo che poi venne modificato. Bene. Ma la musica è già nell'aria e gira e che ti rigira capitò che Roberta Flack, durante un viaggio in aereo, sentì la canzone e decise di farne una cover, una sua versione, in stile più lento e morbido, che ebbe un successo mondiale. Anni dopo, nel 1996, anche i Fugees incisero una nuova versione che ottenne ugualmente un clamoroso successo. Il critico Peter Shapiro ha scritto queste parole a proposito di Roberta Flack: urbana, signorile e jazzata. Era per molti versi il perfetto artista soul dei primi anni 70. Le sue graziose e sensuali ballate piacevano al pubblico di Burt Bacharach, mentre le sue tastiere scintillanti e la dizione impeccabile la resero la testimonia del pubblico soul. E ora basta con le chiacchiere, largo alla musica, alla sua dente voce di Roberta Flack in Killing Me Softly with His Song.

Ed eccoci tornati di nuovo insieme a completare questa puntata di Musical Chatter all'insegna del Rhythm Blues anni 70. Vi svelo subito il brano che ho scelto come secondo ascolto. Si tratta di I Hardly Throw the Grapevine, un classico della black music scritto da Norman Whitfield e Barrett Strong nel 1966, portato al successo da Marvin Gaye nel 1968. Notevole la canzone nella versione che ne fecero i Creedence Clearwater Revival nell'album Cosmos Factory, considerato unanimemente il loro capolavoro, registrandone una versione dalla eccezionale durata di 11 minuti. Di che cosa parla? Il testo racconta in prima persona lo smarrimento e l'incredulità del protagonista quando scopre voci, cioè dicerie, su una probabile infedeltà della sua compagna. L'idea per questo testo pare sia venuta agli autori da un modo di dire che risaliva addirittura al periodo degli schiavi, i quali avevano inventato una loro forma di telegrafo senza fili, cioè un passaparola di notizie, pettegolezzi, anche informazioni utili, denominato appunto in inglese Human Grapevine, la vite umana. Da cui appunto il titolo I Hardly Throw the Grapevine, che tradotto in italiano è L'ho sentito attraverso la vite, cioè la classica voce di corridoio. E direi che ne sappiamo già abbastanza e possiamo ascoltarci insieme, attraverso la radio e non attraverso The Grapevine, l'incredibilmente sensuale groove, lento e avvolgente e anche un po' funk, il raffinato arrangiamento di archi di I Hardly Throw the Grapevine, dalla voce di Marvin Gaye.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Caterina.
3: By Caterina. 16radio.it.
4: Sono le 3:40.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con il già fartaticon, DJ

confini oceanici, naturalmente tutte le trasmissioni in lingua italiana, perché insomma l'italiano è una delle migliori lingue al mondo, anche perché noi siamo abbastanza incapaci di condurre una trasmissione effettivamente del tutto in lingua straniera. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, super puntate estive della DJ K7, come sempre decisamente di forte interesse. In realtà siamo internazionali una volta di più, perché avevamo appuntamento con Super Atuna, che torna ad essere protagonista. Sapete che periodicamente in qualche maniera ascoltiamo le sue novità, però questa volta è in partenza per il Kosovo, si troverà dall'altra parte dell'Adriatico. Sapete che noi in qualche maniera vediamo l'Adriatico, perché siamo da questa parte a est dell'Italia, da Chieti in collina si vede il mare, non siamo proprio sul mare ma siamo vicinissimi, e più o meno, se non avessimo troppa foschia, potremmo riuscire anche a vedere il Kosovo, ma non conta molto se noi vediamo oppure no, perché abbiamo un'ambasciatrice particolare che è Atuna, che porterà tutta l'energia dell'estate ABB dedicata molto all'Adriatico, ma a tutte quante le spiagge del mondo, anche perché lei il mondo lo gira in lungo e in largo tranquillamente, spesso e volentieri, quindi non ha sicuramente di questo genere di problemi. Quindi estate ABB di Atuna torna in classifica in questa versione remix 2026. Vediamo, o meglio sentiamo, se si sente il mare. Eccolo qui. E allora, in posizione 25 di questa settimana, estate ABB, un qualcosa che diventerà

BB, abbiamo cercato disperatamente della regia per poterla avere in linea, poco male, magari ci farà proprio una corrispondenza dal Kosovo. Intanto incrociamo le dita perché si tratta di una bellissima competizione con tanti artisti, tutti quanti di gran valore. Quindi Hatuna con Estate ABB comunque torna in classifica con questo remix 2026, molto estivo, molto fresco, perché c'è bisogno di una certa dieta ma anche di muoversi al ritmo, perché sennò che estate è senza movimento, non bisogna fare soltanto i pigri sotto l'ombrellone, ok, ogni tanto sì, sulla sdraio pennichella, uno fa finta di leggere, in realtà sta dormendo, però poi arriva il momento musicale e ritmico, magari più nelle ore fresche. Questo mi trova d'accordo, un concetto che condivido, però dobbiamo andare avanti in classifica. Ci portiamo subito in zona 22, dove c'è in salita dalla 24, nuovo ingresso di 7 giorni fa, il nuovo firmato Cassango e Alejandro Garrido, AIE, posizione 22, DJ K7 tutti i giorni on air su oltre 80 alte radio.

per sviscerare questo acronimo che sicuramente avrà un'importanza di una fondamentalità estrema. Comunque, posizione.

0: Ecco, Atuna è tornata, siamo riusciti a rintracciarla, abbiamo anche le stelle, abbiamo anche la stella Atuna, lo abbiamo detto, si sposterà in Kosovo, mi ha detto Chico guarda che sono incasinata, non so se riusciamo, invece eccoci qua che l'abbiamo riagganciata. E allora c'è, pronto Atuna?
1: Sì, pronto, siamo pronto, sì, ciao.
0: Tu devi essere pronta col trolley con le ruote giganti da fuori strada, perché possibilmente, sì. Possibilmente anche galleggianti, perché devi attraversare il mare Adriatico e arrivare dall'altra parte, in Kosovo.
1: È vero, è vero.
0: Grande competizione, però grandi possibilità di vittoria, comunque di piazzarti, comunque farai sentire questa incantevole estate
1: va
0: a BB.
1: Bene, va bene.
0: Che davvero sta andando forte, sì. E quindi ci accompagnerà un po' per tutta l'estate, già in classifica è segnalata, arrivano già i pollicioni, le freccette, i commenti, e quindi davvero è andata forte. La riacceniamo un po' e ti lasciamo in pace, perché sapevo che devi partire. Però grazie per aver accettato il nostro invito. Atuna, ok?
1: Ok, ciao, ciao,
0: ciao, grazie. Buon viaggio, incrociamo le dita per te, ciao, alla prossima estate.
1: Alla prossima.

Ancora hai dubbi? Caterina di Gemma ci prende tutti in giro, perché chi è che non vorrebbe? Caterina, ai se te pego, io rispondo al suo inglese, sicuramente in portoghese, se la prendo, ma è particolarmente imprendibile perché in giro i suoi impegni nella categoria bikini di bodybuilding, quindi ragazze bellissime, avrà filo da torcere, ma siccome lei è incantevole, incrociamo le dita per lei, sicuramente andrà tutto quanto alla grande, ma è anche richiesta perché i suoi piatti della console girano ancora più vorticosi, già che siamo in piena estate, quindi aumentano le richieste, va in su e in giù, a destra e a sinistra per tutta l'Italia, ma come sapete ha anche puntate all'estero, decisamente. Questa comunque è Do You Want Me, che guadagna ancora 3 posizioni, dalla numero 16 va alla 13ª piazza. Ci spostiamo adesso un po' più avanti e alla 10ª Camel Fat con Josh Gigante, in featuring c'è Chiuda, questa è So Good.

ascoltare questo come primo disco. Intanto però dobbiamo chiudere questa settimana, questa puntata, scusate, infrasettimanale, perché siamo veramente bollitissimi, ma soprattutto siamo fuori orario quasi. Giusto il tempo di ascoltare l'apertura di Zona Poker, ancora David Guetta, questa volta con...

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari!

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Music Clock,
3: se te va, Digital Radio.
2: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Sweat. Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: 2 minuti, un libro.
19: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
20: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
21: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Poncet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
0: Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: Sono le 4 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Remix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Su 16 Radio, DJ K presenta Non è la trap.

0: Allora, uno va dal dottore a farsi leggere l'analisi, il dottore gli legge e purtroppo c'è una bruttissima notizia, ma guardi, lei purtroppo è affetto da un male incurabile, lei è condannata a morte. Questo schioppa piagna, oddio, la faccio, ma è possibile che c'è sta niente che posso fare, dottore? Così, mi dispiace, purtroppo non c'è niente da fare. A un certo punto il dottore fa così, un attimo, forse qualcosa può fare, questo, oddio, davvero, tutto che posso fare? Le sabbiature. In che senso, dottore? Devo andare a un centro termale e si fa mettere sotto la sabbia calda fino al collo. Allora questo, ma mi farà bene, dottore? Bene non lo so, però intanto da biglio a sta sottotera.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: c'è un prete che dopo un anno intero di messe decide di prendersi un weekend per se stesso e andasse a rilassare. Insomma, parte, va un piccolo paesino, entra all'albergo e fa: buonasera, vorrei una stanza singola. Allora voleva: guardi padre, purtroppo siamo al completo. Ah, porca miseria, come possiamo fare? Gli fa: guardi, c'è una stanza doppia che è molto grande e all'interno c'è una coppia di sordomuti. So tranquilli, però se a lei non gli dà fastidio può, diciamo, stare con loro, tanto c'è un separè in mezzo. Allora gli fa: guardi, io do le chiavi, vado a dare un'occhiata. E il prete piega le chiavi, arriva subito su, però prima di entrare nella stanza che fa? Si piega e guarda nel buco della serratura. Quando guarda dentro vede la moglie del sordomuto nuda con le zinne in mano e il marito con ombrello aperto e col pisello in mano. Anche tutto incassato riuscì nella reception e fa: ma lei è pazzo, mi vuole far dormire con quei due zozzoni? No, grazie. Pensi che la signora stava con le mammelle in mano e il marito col membro in mano e un ombrello aperto. Allora quello della reception fa: ma no, lei non ha capito. Allora la moglie gli stava a dire: oh, pie il latte, e il marito gli diceva: col cazzo, fuori piove.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 5 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Vai! Faltam!
1: CTVA GR Brasita!
2: JR Publicidade.

0: Obrigado, Juninho Milão. Obrigado, minha prima Zilda. Obrigado a você que fica com a gente, tá bom? Beijo grande. Fui.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che, per ridurre le emissioni di CO2, punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro, per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
3: Over the last 4 days we served with our teams 8 hospitals.
4: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e alla Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio e i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua, di ripari.
2: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 5 e 53 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27, 28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette, ma

0: Sync. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 25 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona, e questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
5: Il GR politico dell'agenzia di...
6: Durissimo attacco di Trump a Meloni. L'ultima sparata del presidente USA arriva alla vigilia del delicato vertice NATO di Ankara, in programma il 7-8 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, nella serata di domenica, pubblica su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7 de Vienne e la scritta: «Serve un ordine restrittivo». Per il vice premier Antonio Tajani, quelle di Donald Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi, fin dall'inizio, abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Per la leader del PD, Elie Schlein, sono attacchi assolutamente inaccettabili. È una sindaca in vetta alla classifica del Governance Poll 2026 sul gradimento dei sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per la prima volta una donna guida l'indice di gradimento tra i primi cittadini. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, prima con il 66% dei consensi. Sul podio Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Novità importanti anche tra i presidenti di regione, dove debutta subito in vetta il neoeletto governatore della Puglia Antonio De Caro con il 66%, tallonato dal veneto Alberto Stefani e dal friulano Massimiliano Fedriga. È nostro dovere farci trovare pronti al voto in qualsiasi momento. In attesa della reunion napoletana di mercoledì con Conte, Fratoianni e Bonelli, Elie Schlein parla di proposte programmatiche, campo largo e leadership. A settembre costruiremo il programma alternativo, dice la segretaria del PD a proposito di un possibile voto anticipato.

0: Conte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di AVS. L'iniziativa arriva nel mezzo del dibattito alla Camera sulla legge elettorale, con il nodo ancora aperto sulle preferenze. Le capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, non hanno firmato. «Non siamo dei panda, non abbiamo timore di misurarci con il consenso», hanno contestato.
1: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, algo de.
2: From 7 bar, FM alter radio, algo de.
1: From 7 bar, punto FM barra alter radio, algo de.
3: From 7 bar, punto FM alter radio, algo de.
4: From 7ba.fm / alter radio, algo de. From 7va.fm / alti radio.
5: Il bentrovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
6: Ciao!
5: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile. Invece si parla di gigolò, il titolo esatto qual è? Dicelo tu così siamo tranquilli.
6: Il mio gigolò,
5: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
6: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona è proprio, cioè nel senso non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
5: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo anzi chiedo venia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tu tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
6: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere, la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
5: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò.

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare, con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa. Però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari, se non vuoi del libro, almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché se un argomento sì. È vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa, però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci fermiamoci, non andiamo oltre. Allora, allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Ancora una traccia firmata Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto di botte di crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato la pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.
3: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano. Questo gli fa, dice, no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice, ah cazzo, mi dispiace. Dice, muove, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.
4: Musical chatter. Musical chatter. Musical chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Ben ritrovati amici di Musical Chatter. Sono Silvia Dini e sto per iniziare una nuova puntata, ma su un tema molto delicato. Sign of the Times è una canzone di Harry Styles pubblicata come singolo di lancio del suo album solista di debutto nel 2017. La canzone si distingue per il suo sound rock melodico, ispirato agli anni 70, ma soprattutto per il testo riflessivo che tocca temi come la paura, la speranza e il cambiamento. La canzone è stata scritta da Harry Styles mentre suonava degli accordi così a caso al pianoforte, mentre era in Giamaica. ma soprattutto è l'argomento di cui parla, e cercherò le parole migliori per raccontarlo, perché è davvero un argomento insolito per una canzone, un tema molto triste. Il testo parla di una madre che sta per dare alla luce un bambino e riceve la notizia che, nonostante il bambino stia benissimo, è lei che non ce la farà. E le viene detto che ha 5 minuti soltanto per dare al suo bambino un messaggio di incoraggiamento. Certamente è una situazione limite, rappresentata in modo simbolico all'interno della canzone, per uno scopo quasi sicuramente, quello di farci pensare, di aiutarci a capire quali possono essere i veri valori importanti per se stessi, per ciascuno di noi, da trasmettere agli altri e in particolare al piezo e core che sono i nostri figli. Ebbene, questo tema, e forse anche la qualità del pezzo, un brano appunto con influenza anni 70, in particolare con richiami a David Bowie e Queen, ha fatto sì che la canzone fosse stata accolta positivamente dalla critica, che ha elogiato la maturità artistica di questo artista e il suo allontanamento dal pop dei One Direction. In un'intervista Harry Styles ha spiegato che la canzone è un invito ad andare avanti e a superare le difficoltà, specialmente se sono molto grandi. E allora direi che è il caso di ascoltarcela insieme. Harry Styles, Sign of the Times.

Abbiamo ascoltato Harry Styles in un brano molto intenso, Sign of the Times. La curiosità, ad esempio, il videoclip che mostra l'artista sollevato da un elicottero a un'altezza di oltre 300 metri, e per creare l'effetto del volo non sono stati utilizzati effetti grafici o schermi verdi, green screen, come si chiamano, ma addirittura in alcune scene è stato utilizzato uno stuntman, quindi erano riprese dal vero. Ma andiamo avanti. In questa puntata, dove ho scelto degli argomenti un po' al limite, ho pensato che un'altra situazione limite è quella della perdita del controllo, soprattutto nelle situazioni d'amore, ma non soltanto, e ce lo canta una bella ballad del cantautore statunitense Teddy Swims. Il titolo? Lose Control, letteralmente tradotto in italiano appunto perdere il controllo. Si riferisce alla sensazione di smarrimento e di perdita di sé quando si è separati da una persona amata. La canzone poi spiega meglio, dice che il legame con questa persona diventa quasi una dipendenza, quindi eccede, è eccessivo, e quando poi lei non è presente si prova un senso di crollo, di disperazione, quindi una specie di crisi di astinenza. Più nello specifico, la canzone descrive in realtà molte emozioni, quindi la perdita di sé, dei propri punti di riferimento, non ci si riconosce più quando si è lontani dalla persona amata. In una situazione come questa, di grande esagerazione appunto, parla della dipendenza emotiva, parla del crollo emotivo, perché dice che tutto sta crollando e l'unica via d'uscita sarebbe stare ancora con quella persona, ricadendo nella stessa sensazione più volte. E chi lo sa quante persone, quanti di noi in molti momenti hanno provato qualcosa di simile, e sicuramente in qualche fase dell'innamoramento può succedere, quando la persona appunto non c'è più. E un altro tema centrale della canzone è appunto la difficoltà a stare da soli, la difficoltà ad affrontare la solitudine e il dispiacere quando si è separati dalla persona amata. In breve, Lose Control è una canzone che mette a nudo i sentimenti più profondi, svela la vulnerabilità che si può provare in una relazione e di come questa condizione possa portare a perdere il controllo su se stessi. Ma, cari amici di Musical Chatter, come sapete a me piace andare a scovare le curiosità, e ho pensato di andare a vedere il nome d'arte Teddy Swims, da cosa abbia avuto origine. Pare che sia un richiamo al soprannome che Jatten Colin Dimmesdale, che è il vero nome di Teddy Swims, aveva da bambino, dovuto forse alla sua stazza che lo faceva assomigliare, quando era piccolino, bonariamente un po' ad un orsetto, ad un Teddy. E tradotto letteralmente appunto significa Teddy nuota. Il soprannome, quindi nome d'arte, è un gioco di parole che riflette un po' la sua corporatura, ma anche la sua adattabilità, cioè sa nuotare. E questo però è quanto ci viene riportato dai social e dai media. Noi non lo sapremo mai, però è sicuramente un nome simpatico. Arrivati a questo punto di chiacchiere se ne sono fatte già abbastanza, quindi noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento ad una prossima puntata di Musical Chatter, e nel frattempo cerchiamo di non perdere il controllo mentre ci ascoltiamo Teddy Swims, Lose Control.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it
2: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Sono le 7:05.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Pasión.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 7 luglio. Ariete, arriva una bellissima luna che segna una rinascita, specie se siete alla ricerca di un nuovo amore. Il lavoro beneficerà della grinta che vi fornisce Marte. Toro, una giornata in cui non ci saranno imprevisti e l'occasione giusta per occuparsi di questioni che rimandate da tempo. L'amore non riuscirà a tirarvi sul morale. Gemelli, gli amici saranno una risorsa importante. Grazie ad una persona cara potrete vivere una serata emozionante. Accettate un invito anche all'ultimo momento. Cancro, c'è una luna difficile che però può aprire nuovi scenari sia sul lavoro che in amore. Mercurio vi spinge a mettere in pratica un'idea. Leone, il lavoro oggi sarà in primo piano. La luna parla di viaggi, di spostamenti che possono essere molto proficui. L'amore è sempre emozionante grazie a Marte e Venere. Vergine, una giornata in cui rischierete anche di annoiarvi a causa della routine che caratterizzerà il lavoro e la vita privata. Cercate di fare tutto con ordine e pazienza. Bilancia, la luna di oggi è un po' difficile, agisce in particolare sul vostro fisico, non siete in forma e sarete nervosi. Novità sono previste in famiglia. Scorpione, giornata buonissima per concludere un affare, per fare una spesa che rimandate da troppo tempo. Mercurio e luna vi rendono estremamente pratici. Sagittario, bellissima giornata in cui potrete mostrare il meglio di voi stessi sul lavoro ma anche nella vita privata. Non vi esponete troppo con le parole. Capricorno, la luna ostile crea qualche problema di comunicazione in casa oppure nel rapporto di coppia. Per oggi dovrete misurare ogni parola che direte. Acquario, novità in arrivo tramite posta o attraverso una telefonata. Insomma, oggi le comunicazioni saranno decisive. Anche in amore arriva una sorpresa. Pesci, accuserete un calo di energia, ma cercate di non assentarvi dal lavoro perché potreste perdere un'ottima occasione. In famiglia dovete far quadrare i conti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
3: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Pons de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista quattro volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga. Perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia.

e chiudete gli occhi. Immaginatevi in una stanza ampia, seduti davanti a una grande vetrata che dà su un giardino. Fuori piove. Visualizzate la pioggia che cade leggera, lambisce i vetri, scivola sulla vetrata e disegna forme leggere. Sempre ad occhi chiusi, immaginate il tracciato della pioggia sul vetro. Che cosa vedete? Che cosa vi evoca il disegno della pioggia? La temperatura fuori è fredda, ma voi siete al caldo e al riparo. Ascoltate il ticchettio della pioggia sulla vetrata. Vi parla? Che cosa vi dice? Fuori è tutto grigio. La pioggia comincia a cadere più fitta. Tutto è avvolto da un turbine d'acqua. L'acqua ha una sua vita propria, un suo linguaggio. L'acqua ha una sua memoria. Cade e forma pozze, rigagnoli. Cambia il colore delle cose che tocca. L'acqua è una creatura viva. Dona la vita, ma la può anche togliere. Senz'altro la ridisegna. In questa meditazione, provate a pensare che cosa vorreste ridisegnare della vostra vita, che cosa vorreste eliminare e, più importante di tutto, che cosa vorreste far nascere. Sappiate che tutto è possibile. Infatti, nulla è veramente impossibile all'essere divino quale voi siete. Sappiate anche che nella luce del bene sarete sempre aiutati a far sì che tutto rinasca. A volte, se vi capita di sentirvi soli, significa solamente che Dio ritiene che dobbiate crescere, continuare il vostro cammino per un po' senza aiuti, perché siete in grado di capire e di agire da soli. La pioggia diviene ora sottile, si dirada sempre di più. I disegni sui vetri svaniscono, ma voi li avete memorizzati. Ricordate sempre che tutto è meraviglioso nella creazione. Tutto è stato creato per voi, per donarvi gioia. Sappiate che l'unico desiderio del divino è che voi ritroviate quella gioia antica nel vostro risveglio. Aprite gli occhi e restate nella sicurezza che siete molto amati. Annotate le sensazioni che avete provato e che cosa vorreste ricreare, ridisegnare.

non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno martedì 7 luglio, San Claudio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione di tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa perché, liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato da quel muto, cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un uomo entra di sera in una piccola chiesa di paese. Dentro c'è solo una signora anziana che accende una candela davanti alla statua della Madonna. Lui sorride e dice, quasi scherzando: «Ma secondo lei serve ancora fare queste cose? Ormai la gente pensa ad altro». La signora guarda e risponde: «Se la chiesa fosse piena di lumini accesi, sarebbe bellissima. Ma non mi aspetto che accada questo. Eppure anche questo piccolo lumino acceso riesce a fare la sua parte di luce. E quando tra poco si farà buio nella chiesa, anche quella piccola fiamma farà la differenza». Nel Vangelo Gesù guarda la folla e sente compassione, vede persone stanche, confuse, ferite, come pecore senza pastore. E allora dice una frase che ci riguarda tutti: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai». A volte pensiamo che annunciare il Vangelo sia compito di qualcun altro, dei preti, dei missionari, delle persone più brave. E invece Gesù guarda anche noi, perché ogni cristiano nel suo piccolo può portare un po' di luce. Una parola detta al momento giusto, un invito, un gesto buono, una persona che non si vergogna di pregare, qualcuno che continua ad amare, anche quando sarebbe più facile diventare duro e arrabbiato. La fede si trasmette così, molto più spesso di quanto immaginiamo. Non solo con grandi discorsi, ma con persone vere che cercano di vivere il Vangelo nella vita di tutti i giorni. Magari pensi di contare poco, però forse senza accorgertene sei proprio quella piccola luce che aiuta qualcuno a non perdere la strada. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
E grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di YouTube e in altri modi vi unite alla comunità del Vangelo e con i commenti, con le condivisioni, collaborate alla diffusione della parola. Dio vi benedica, pace e bene. Ciao ciao e abbi cura di te. Ma che bravo che sei! Bravo, sei bravo!

Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
3: Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma.

0: riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento, però, per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione, Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Djibouti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.
1: 7:42. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
4: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
5: Music selection by Ekaterina.
4: By Ekaterina. 16radio.it.
6: Sono le 7:47.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
7: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa antica.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Pons de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio e scelti 99 detenuti che ritenevano essere fascisti ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

chi ha idee circa le prossime copertine del bouquet delle nostre crypto cover? Cercate su Instagram il profilo di Sia Moda Magazine. Se stai ascoltando Almanac, stai vivendo un giorno radioso e potresti suggerire una nuova copertina. Bentrovati in antenna da Mary Taracciatti. Tutti pronti per il linguaggio del corpo del martedì, per il semaforo verde di questa puntata di Almanacca. Musica dalla 7 bar K7.

pericolo di ingerire anche il vetro della bottiglia, per Jonathan Schuft. Il vino dovrebbe essere mangiato, è troppo buono per essere solo bevuto. A tavola, il calvino della Torre dei Bianchi.

Per Oscar Wilde tutto il discorso del passo più lungo della gamba non ha alcun valore. Chiunque viva secondo i propri mezzi soffre di mancanza di immaginazione.

È stata una lunga strada. Quando ero negli Spice soffrivo di un disturbo alimentare e mi allenavo ossessivamente. Come tante persone, mi viene da dire donne, ma so che succede anche a parecchi uomini. Ricorrevo alla perfezione secondo certi standard ed il risultato è che ho passato anni a torturare me stessa e ad odiare il mio corpo. E poi ho trascorso i successivi a sentirmi male per averlo fatto, a pensare: ma che perdita di tempo, che spreco di vita. Per Melanie Jane Shishon, che tutti conosciamo come Melanie C delle Spice Girl, la parola chiave oggi è accettazione, anche dell'essere stata ed essere ancora e per sempre Sporty Spice, la ragazza in tuta del gruppo pop più famoso di sempre.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme. Bing Watterson, decisamente capace di autocritica. La prova più evidente che esistono altre forme di vita intelligenti nell'universo è che nessuna di esse ha mai provato a contattare.

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro. Uno degli insegnamenti più belli di Albert Einstein è: sforzati

tutto è relativo, ogni cosa è in discussione, financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora in manacca. Tra breve ancora un brano musicale. Un bacio by Mergery Maranca.

un comprovato sapiente come Fernando Pessoa rimette tutto in gioco. L'uomo non sa di più degli altri animali, né sa di meno. Loro sanno quel che devono sapere. Noi no. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre sulla Facebook page 7va Wildlife continuano a fioccare i like. Per cui vi ringraziamo infinitamente, kiss e miau da Simona Mattioli.

0: Aí, Denis, 3 horas da manhã é sacanagem, né?
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Sono le 8 e 23 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sweat. Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici tra caldo record ed eventi estremi passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le TEA tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse, sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Rioba, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Rioba offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estremamente

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del Tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal Tribunale.
2: Insomma, ci sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree fognaria. Insomma, rimedia nelle cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi se famo accompagnare dentro il cavò. E intanto se vagnano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci alla stanza di soldi. Questo si guarda, i soldi. Ma questa è la banca dello sperma.
3: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole che non pensavi esistessero. Oggi, aduggiare. Ebbene sì, in italiano abbiamo una parola che ha il significato preciso di nuocere facendo ombra. Già questo è meraviglioso, ma notare che questo verbo, a dispetto della ricercatezza, è facilissimo da usare ed è parente di alcune delle nostre parole più familiari, è ancora più sorprendente. Luggia dentro ci si legge subito. Purtroppo cercare di vedere in che modo luggia e l'aduggiare emergono in italiano è come cercare di vedere nella nebbia. Ciò che è sicuro è che sono voci ereditarie, trasformate per via popolare. Ma a partire da quale materia prima? Secondo alcuni si deve partire dai latini odia e odiosus, per arrivare a luggia e alluggioso prendendoli dai significati di noia. Ma secondo altri è da udus, cioè umido, che si dovrebbe partire, per procedere dal bagnato e ombroso, in effetti il primo significato con cui appare luggioso, fino al noioso. Altre ricostruzioni contemplano un percorso che scaturisce dal verbo uro, bruciare, impoverire, e si intreccia con le prime due in una trama torbida di concetti e suoni, che però infine ci rende limpidamente luggia, luggioso e l'aduggiare che conosciamo. Ora, per capire il verbo aduggiare, che è vecchio quanto l'italiano stesso, dobbiamo pensare a un grande albero fronzuto. Prendiamo un noce. Sotto non solo non vi crescono altri alberelli o arbusti, ma perfino l'erba stenta. Così possiamo parlare di come la casa aduggi l'orticello che abbiamo piantato a nord, della siepe verde che aduggia i vasi fioriti, del leccio che aduggia il prato, che alla prima pioggia diventa un pantano. Si potrebbe anche prendere in positivo e parlare di come la palma aduggi la sdraio su cui stiamo a leggere. Ma la negatività dell'uggia è un pregiudizio forte, che così ce la fa usare poco volentieri. Partendo da qui, gli usi figurati sono ampi, rigogliosi e incisivi. I membri di maggior spicco di un collettivo aduggiano tutti gli altri. Il professionista Narciso, che ha le mani dappertutto, aduggia i giovani del suo studio. La personalità traboccante aduggia i figli. Ci racconta un opprimere, un ostacolare. E lo fa in una maniera insolita ed eccezionalmente aggraziata e penetrante. Chi o ciò che aduggia non toglie terra,

0: Toglie spazio, non schiaccia fisicamente né soffoca, levando aria, ma impoverisce le possibilità di crescita intorno a sé, accaparrandosi il nutrimento luminoso, proiettando dall'alto un'ombra indebolente con effetti permanenti. Questa azione che nuoce svuotando di energia è distillata in maniera eccezionalmente intelligente in un altro significato dell'adugiare: l'intristire. La consapevolezza dell'assenza di prospettive adugia il lavoratore. Una malattia che si protrae adugia chi ne soffre. La pioggia che continua adugia tutti. Tristezza, ostacolo alla crescita, impedimento della luce, sono significati l'uno per mezzo dell'altro, intrecciati con trefoli misteriosi in una robusta corda di significati da quei cordari senza nome dei nostri nonni del Medioevo. Una parola non lieta, ma meravigliosa.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:43.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 7 luglio. Ariete, arriva una bellissima luna che segna una rinascita, specie se siete alla ricerca di un nuovo amore. Il lavoro beneficerà della grinta che vi fornisce Marte. Toro, una giornata in cui non ci saranno imprevisti, è l'occasione giusta per occuparsi di questioni che rimandate da tempo. L'amore non riuscirà a tirarvi sul morale. Gemelli, gli amici saranno una risorsa importante. Grazie ad una persona cara potrete vivere una serata emozionante. Accettate un invito anche all'ultimo momento. Cancro, c'è una luna difficile che però può aprire nuovi scenari sia sul lavoro che in amore. Mercurio vi spinge a mettere in pratica un'idea. Leone, il lavoro oggi sarà in primo piano. La luna parla di viaggi, di spostamenti che possono essere molto proficui. L'amore è sempre emozionante grazie a Marte e Venere. Vergine, una giornata in cui rischierete anche di annoiarvi a causa della routine che caratterizzerà il lavoro e la vita privata. Cercate di fare tutto con ordine e pazienza. Bilancia, la luna di oggi è un po' difficile, agisce in particolare sul vostro fisico, non siete in forma e sarete nervosi. Novità sono previste in famiglia. Scorpione, giornata buonissima per concludere un affare, per fare una spesa che rimandate da troppo tempo. Mercurio e luna vi rendono estremamente pratici. Sagittario, bellissima giornata in cui potrete mostrare il meglio di voi stessi sul lavoro ma anche nella vita privata. Non vi esponete troppo con le parole. Capricorno, la luna ostile crea qualche problema di comunicazione in casa oppure nel rapporto di coppia. Per oggi dovrete misurare ogni parola che direte. Acquario, novità in arrivo tramite posta o attraverso una telefonata. Insomma, oggi le comunicazioni saranno decisive anche in amore. Arriva una sorpresa. Pesci, accuserete un calo di energia, ma cercate di non assentarvi dal lavoro perché potreste perdere un'ottima occasione. In famiglia dovete far quadrare i conti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
2: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
3: From 7va.fm/altiradio.
4: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry, allora, di Zona 24.
5: I breathe in too precisely.

4. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: fra le posizioni in chart. Attenzione, perché ci spostiamo però adesso in 15ª piazza, dove continua l'ascesa, pochissime settimane di permanenza, ma già la zona 15 è conquistata, ancora un più 4 sul rullino di marcia per Meg Foster, che conosciamo bene dall'inizio dell'anno. Ha tenuto battesimo anche la prima puntata di Next Generation. Meg Foster, che però è al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:18.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora. Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Grave emergenza, il terremoto in Venezuela ha una dimensione 5 volte più grande del sisma che ha colpito il Myanmar lo scorso anno. Ascoltiamo la testimonianza di Marcelo Garcia dalla Costa di Cesbi.
6: Purtroppo si teme che il numero di vittime sia molto più alto, ci sono infatti molte zone, molti edifici che non sono ancora raggiungibili e quindi è molto probabile che il numero delle vittime aumenti di giorno in giorno. Come Cesbi abbiamo già fatto in questi giorni delle prime valutazioni dei bisogni, non solo a Caracas e Guaira, che sono stati le zone più colpite dal terremoto, ma siamo spinti anche in zone più distanti dove gli aiuti umanitari ancora non stanno arrivando.
5: Ridare voce alla democrazia, oggi a Roma ACLI, MCL, AGESCI, Sant'Egidio e altre associazioni cattoliche si incontrano per riflettere e confrontarsi sul ruolo dei corpi intermedi e della società civile organizzata in un periodo storico segnato da astensionismo, disaffezione politica e crescente fragilità sociale. Il piano che serve, in Consiglio dei Ministri arriva l'informativa per il piano d'azione dell'economia sociale. Ascoltiamo il coordinatore del tavolo tecnico, Gabriele Sepio.
1: L'economia sociale è per sua natura complessa, è un modello eterogeneo che il piano per l'economia sociale rende intellegibile alle istituzioni. È arrivato il momento di riconoscere che accanto ad un modello di mercato che agisce secondo una logica di profitto, esiste un modello che può essere anche organizzato secondo modalità economiche, è un'organizzazione finalizzata a prendersi in carico i bisogni, finalizzata ad alcune attività che il mercato non conosce.
5: Volontariato e vacanze, torna l'iniziativa estiva di ANPAS che offre la possibilità di coniugare impegno e nuove esperienze. Una pubblica assistenza infatti ospita nella propria sede volontari e volontarie che vogliano condividere la loro passione e accrescere conoscenze e competenze in città o paesi diversi da quello dove fanno abitualmente servizio. Maestri di strada, con i bambini lancia una raccolta di contributi per un volume collettivo che esplora il ruolo della scuola, delle periferie e della cura educativa nella società contemporanea. Per partecipare c'è tempo fino al 27 luglio con saggi, racconti o poesie. Progetto Mimosa, l'iniziativa promossa da Farmaciste Insieme, sperimenterà un modello strutturato di ascolto, informazione e orientamento rivolto a donne vittime di violenza, con il coinvolgimento delle farmacie e con la rete territoriale dei servizi, tra cui il mondo sportivo, accomunati dall'obiettivo di promuovere la cultura del rispetto e rafforzare la rete di supporto alle persone fragili. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
7: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
8: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
9: 9:30.
10: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
11: Eu preciso da ajuda de vocês, hein?

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 9:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
3: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
4: Se dici radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio, ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradi attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10:06. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia DIA.
2: Dalle Dog Beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. EMPA ha pubblicato la guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera. È morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli. Si narrava che il fuorilegge e la sua banda vi trovassero rifugio. Nell'inverno del 2010, la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frat Tuck. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. Due secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Med Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara, Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Med Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico. Ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serpenti testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata, a circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti».
3: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
4: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, Moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
5: Se dici radio, comunichi di più.
6: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
7: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top. Il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 10 e 39 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Il vertice NATO ad Ankara, sul tavolo le spese militari che Trump pretende più alte, occhi puntati sull'incontro con la Meloni dopo la feroce battuta del tycoon e il gelo di Palazzo Chigi. Putin vuole ora la pace, dice il presidente americano, che avrà un bilaterale con Zelensky. Kiev risponde intanto ai nuovi pesanti raid russi di ieri. Bufera mondiali per la telefonata Infantino dalla Casa Bianca. Intanto gli Stati Uniti vengono battuti dal Belgio, che incontrerà la Spagna.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, redazione Laura Supino e Marco Mancini. Al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano. Attenzione puntata anche sui rapporti Trump-Meloni dopo gli ultimi attacchi del presidente americano alla premier italiana.
3: Si parte con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, trainato dall'impegno dei paesi membri ad aumentare la spesa militare fino al 5% del PIL, impegno gravosissimo per i conti pubblici, soprattutto per stati come l'Italia più esposti sul fronte del debito. Nonostante le preoccupazioni per l'impatto sul welfare, ieri il segretario generale dell'Alleanza Rutte ha lodato Trump per aver costretto gli alleati ad approvare l'incremento, sempre troppo poco comunque per il presidente degli Stati Uniti, che anche negli ultimi giorni non ha risparmiato attacchi soprattutto ai paesi europei. Altro tema sul tavolo: l'Ucraina. Trump è deciso a riprendere gli sforzi per avviare un negoziato, atteso un suo bilaterale con Zelensky, mentre due giorni fa ha parlato con il leader del Cremlino. Ma sotto i riflettori c'è anche il clima dei rapporti tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio la vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Parole che si commentano da sole, ha detto il ministro degli esteri Tajani, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Le persone passano, i rapporti con gli stati devono rimanere, dice anche il ministro della difesa Crosetto. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana, battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, ribadisce. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti e quasi 18.000 sfollati. Le persone estratte ancora in vita dalle macerie sono state 6.462, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Dal 24 giugno sono state più di 1.000 le scosse di assestamento che rendono ancora più difficoltosi i soccorsi. Torniamo in Italia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Nelle immagini sui media si vedono chiaramente alte fontane di lava, emblematiche del risveglio delle attività del vulcano siciliano. Ieri mattina la nube di cenere, alta circa 1,5 chilometri dalla bocca sul fianco orientale del cratere Voragine. Fino alle 10 di stamane interrotte le operazioni di volo nell'aeroporto di Catania. Ieri chiuso per la nube di cenere anche lo spazio aereo su Sigonella. È stata pubblicata la classifica dei sindaci e dei governatori più apprezzati. Sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della Puglia. Sentiamo.
4: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia, e quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Decimo posto per Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Tra gli altri grandi comuni, 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, 33° lo russo di Torino con Silvia Salis di Genova, 41° il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: Ultime ore di tregua dal gran caldo. Già da domani l'Italia torna a tingersi di arancione con 9 città attenzionate per temperature superiori alle medie stagionali, tra loro Brescia, Milano e Torino. In giallo altre 9 città. L'afa portata dall'anticiclone subtropicale dovrebbe durare per molti giorni, facendo tornare le condizioni di disagio nelle grandi aree urbane. Torniamo ai mondiali di calcio, dove nessuno dei paesi ospitanti resta così in corsa dopo l'eliminazione degli Stati Uniti da parte del Belgio, che ora si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine, commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo. Il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate. Stasera gli ultimi 2/8, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Pons de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio e, scelti 99 detenuti che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

chi ha idee circa le prossime copertine del bouquet delle nostre crypto cover, cercate su Instagram il profilo di Fia Moda Magazine. Se stai ascoltando Almanac, stai vivendo un giorno radioso e potresti suggerire una nuova copertina. Ben trovati in antenna da Mary Taracciatti. Tutti pronti per il linguaggio del corpo del martedì, per il semaforo verde di questa puntata di Almanacca, musica dalla 7 bar K7.

0: dicono di ingerire anche il vetro della bottiglia, per Jonathan Schuft. Il vino dovrebbe essere mangiato, è troppo buono per essere solo bevuto. A tavola, il calvino della Torre dei Bianchi.
1: Up

Per Oscar Wilde tutto il discorso del passo più lungo della gamba non ha alcun valore. Chiunque viva secondo i propri mezzi soffre di mancanza di immaginazione.

È stata una lunga strada. Quando ero nelle Spice soffrivo di un disturbo alimentare e mi allenavo ossessivamente. Come tante persone, mi viene da dire donne, ma so che succede anche a parecchi uomini. Ricorrevo alla perfezione secondo certi standard ed il risultato è che ho passato anni a torturare me stessa e ad odiare il mio corpo. E poi ho trascorso i successivi a sentirmi male per averlo fatto, a pensare: ma che perdita di tempo, che spreco di vita. Per Melanie Jane Shishon, che tutti conosciamo come Melanie C delle Spice Girl, la parola chiave oggi è accettazione, anche dell'essere stata ed essere ancora e per sempre Sporty Spice, la ragazza intuita del gruppo pop più famoso di sempre.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore, torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme. Bing Watterson, decisamente capace di autocritica. La prova più evidente che esistono altre forme di vita intelligenti nell'universo è che nessuna di esse ha mai provato a contattare.

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro. Uno degli insegnamenti più belli di Albert Einstein è: sforzati di non avere solo

tutto è relativo, ogni cosa è in discussione. Financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora in manacca. Tra breve ancora un brano musicale. Un bacio by Mergery Maranca.

un comprovato sapiente come Fernando Pessoa rimette tutto in gioco. L'uomo non sa di più degli altri animali, né sa di meno. Loro sanno quel che devono sapere. Noi no. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre sulla Facebook page 7 Va Wildlife continuano a fioccare i like. Per cui vi ringraziamo infinitamente, kiss e miau da Simona Mattioli.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
4: Sono le 11:26.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
3: 16 radio, comunichi di più.
2: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
3: 16 radio, comunichi di più.
4: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
5: Tengo la immagine di mia mamma ayer abbracciando.
6: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre, abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
5: Suo unico hijo está fuera del país.
7: Il messaggio di Reimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi, coordinati dalla Caritas, sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
8: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
7: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
9: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
7: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
10: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
7: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
11: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
7: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
12: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
7: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.
13: GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
14: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto torna.

Da un'idea di Chico Catenacci te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

Sette va, Deja Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergi di Maranca.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di 6K Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 11:49.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 7 luglio. Ariete, arriva una bellissima luna che segna una rinascita, specie se siete alla ricerca di un nuovo amore. Il lavoro beneficerà della grinta che vi fornisce Marte. Toro, una giornata in cui non ci saranno imprevisti e l'occasione giusta per occuparsi di questioni che rimandate da tempo. L'amore non riuscirà a tirarvi sul morale. Gemelli, gli amici saranno una risorsa importante, grazie ad una persona cara potrete vivere una serata emozionante. Accettate un invito anche all'ultimo momento. Cancro, c'è una luna difficile che però può aprire nuovi scenari sia sul lavoro che in amore. Mercurio vi spinge a mettere in pratica un'idea. Leone, il lavoro oggi sarà in primo piano. La luna parla di viaggi, di spostamenti che possono essere molto proficui. L'amore è sempre emozionante grazie a Marte e Venere. Vergine, una giornata in cui rischierete anche di annoiarvi a causa della routine che caratterizzerà il lavoro e la vita privata. Cercate di fare tutto con ordine e pazienza. Bilancia, la luna di oggi è un po' difficile, agisce in particolare sul vostro fisico, non siete in forma e sarete nervosi. Novità sono previste in famiglia. Scorpione, giornata buonissima per concludere un affare, per fare una spesa che rimandate da troppo tempo. Mercurio e luna vi rendono estremamente pratici. Sagittario, bellissima giornata in cui potrete mostrare il meglio di voi stessi sul lavoro ma anche nella vita privata. Non vi esponete troppo con le parole. Capricorno, la luna ostile crea qualche problema di comunicazione in casa oppure nel rapporto di coppia. Per oggi dovrete misurare ogni parola che direte. Acquario, novità in arrivo tramite posta o attraverso una telefonata. Insomma, oggi le comunicazioni saranno decisive anche in amore. Arriva una sorpresa. Pesci, accuserete un calo di energia, ma cercate di non assentarvi dal lavoro perché potreste perdere un'ottima occasione. In famiglia dovete far quadrare i conti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.
3: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: Sono le 12 e 8 minuti.
6: Music Clock, 7va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Come? Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: 2 minuti. Estate! Un libro.
21: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
22: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
21: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
22: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner, si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
21: Quante cose può significare un abbraccio?
22: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
21: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
23: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio, sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano in direzione Frosinone. percorso alternativo su vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate di 12 km circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina strada statale 213 via Flacca in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Città Ducale in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Durissimo attacco di Trump a Meloni. L'ultima sparata del presidente USA arriva alla vigilia del delicato vertice NATO di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, nella serata di domenica, pubblica su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7 de Vienne e la scritta: «Serve un ordine restrittivo». Per il vice premier Antonio Tajani, quelle di Donald Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi, fin dall'inizio, abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Per la leader del PD, Elly Schlein, sono attacchi assolutamente inaccettabili. È una sindaca in vetta alla classifica del Governance Poll 2026 sul gradimento dei sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per la prima volta una donna guida l'indice di gradimento tra i primi cittadini. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, prima con il 66% dei consensi. Sul podio Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Novità importanti anche tra i presidenti di regione, dove debutta subito in vetta il neoeletto governatore della Puglia Antonio De Caro con il 66%, tallonato dal veneto Alberto Stefani e dal friulano Massimiliano Fedriga. È nostro dovere farci trovare pronti al voto in qualsiasi momento. In attesa della reunion napoletana di mercoledì con Conte, Fratoianni e Bonelli, Elly Schlein parla di proposte programmatiche, campo largo e leadership. A settembre costruiremo il programma alternativo, dice la segretaria del PD a proposito di un possibile voto anticipato. L'alleanza progressista già c'è, da lì non si torna indietro, non si restringe, al massimo si allarga, assicura. E sulla leadership troveremo un accordo a chi prende un voto in più, o alla forza politica che ha più consenso, oppure faremo delle primarie, a cui mi sono già detta disponibile. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Non votiamo l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. È l'appello trasversale lanciato da alcune deputate alle colleghe alla Camera in una lettera aperta. Le firmatarie sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di AVS. L'iniziativa arriva nel mezzo del dibattito alla Camera sulla legge elettorale, con il nodo ancora aperto sulle preferenze. Le capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, non hanno firmato. Non siamo dei panda, non abbiamo timore di misurarci con il consenso, hanno contestato.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Dentro l'ospedale, dove stanno i distributori automatici, le macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta. Rifila altri soldi, un altro caffè e lo poggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice, a maresciallo, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al vicere spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgò

siamo 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il Servizio Autonomo Gestione Concorsi Pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

chi ha idee circa le prossime copertine del bouquet delle nostre crypto cover, cercate su Instagram il profilo di Sia Moda Magazine. Se stai ascoltando Almanac, stai vivendo un giorno radioso e potresti suggerire una nuova copertina. Bentrovati in antenna da Mary Taracciatti. Tutti pronti per il linguaggio del corpo del martedì, per il semaforo verde di questa puntata di Almanacca, musica dalla 7 bar K7.

pericolo di ingerire anche il vetro della bottiglia, per Jonathan Schuft. Il vino dovrebbe essere mangiato, è troppo buono per essere solo bevuto. A tavola, il calvino della Torre dei Bianchi.

Per Oscar Wilde tutto il discorso del passo più lungo della gamba non ha alcun valore. Chiunque viva secondo i propri mezzi soffre di mancanza di immaginazione.

È stata una lunga strada. Quando ero negli Spice soffrivo di un disturbo alimentare e mi allenavo ossessivamente. Come tante persone, mi viene da dire donne, ma so che succede anche a parecchi uomini. Ricorrevo alla perfezione secondo certi standard ed il risultato è che ho passato anni a torturare me stessa e ad odiare il mio corpo. E poi ho trascorso i successivi a sentirmi male per averlo fatto, a pensare: ma che perdita di tempo, che spreco di vita. Per Melanie Jane Shishon, che tutti conosciamo come Melanie C delle Spice Girl, la parola chiave oggi è accettazione, anche dell'essere stata ed essere ancora e per sempre Sporty Spice, la ragazza in tuta del gruppo pop più famoso di sempre.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore, torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme. Bing Watterson, decisamente capace di autocritica. La prova più evidente che esistono altre forme di vita intelligenti nell'universo è che nessuna di esse ha mai provato a contattare.

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro. Uno degli insegnamenti più belli di Albert Einstein è: sforzati di non avere solo

tutto è relativo, ogni cosa è in discussione. Financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora in manacca. Tra breve ancora un brano musicale. Un bacio by Mergery Maranca.

un comprovato sapiente come Fernando Pessoa rimette tutto in gioco. L'uomo non sa di più degli altri animali, né sa di meno. Loro sanno quel che devono sapere, noi no. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre sulla Facebook page 7 Va Wildlife continuano a fioccare i like. Per cui vi ringraziamo infinitamente, Kiss e Miau da Simona Mattioli.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: Potenza. GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
2: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via Dan-

0: Sono le 13 e 11 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
2: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Agustín Cardenat, Antoine Poncet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Horas e 24 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Entrando pela direita, cruzou na área. Lucas Finati protege. Chegou Sadinha.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botti di quercia per diventare un Meister. Beta Meister. Jägermeister.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
3: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è Ram 7 Va 5. Ram 7 Va 5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va 5.
2: Lucette tutte accese, ogni LED un emittente, ne sono oltre 80, ma di tanto, di qualche decina, però noi continuiamo a dire oltre 80 perché ormai siamo legati a questo numero e non vogliamo più cambiarlo. Pigrizia. Pigrizia assoluto, se no mettiti a rifare tutte le grafiche, tutto quanto. E vabbè, i mondiali ci hanno portato il sodalizio Italia-Brasile, allora

andare in onda anche a Rio de Janeiro, e quindi cosa dire, grazie, obrigadão, come si usa ultimamente da quelle parti. Ci spostiamo in zona 21, dove c'è la 24 di 7 giorni fa, Piper, bonus track.

Se ci sta bene con tutte quante le altre tracce, è una bonus, quindi un pezzo completamente inedito inserito in questa remastered version. New entry di settimana scorsa, zona 24, conquistati 3 gradini ed ecco qua la posizione 21 agguantata. Al 18 resiste ancora Linda Ronstadt con The Early Years, una sorta di cofanetto preziosissimo

Grazie Vita, grosso personaggio con questo pezzo davvero magistrale e un testo che commuove ogni volta. Più 3 sul rullino di marcia e posizione numero 6 conquistata. In attivo di un gradino Ivan Allen raggiungono il podio da 51-50 in Expanded Edition. Naturalmente di ogni traccia anche un prezioso documento live per un super doppio. Lo Walk Is In non poteva quindi mancare. E su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto a Te Logo da Chico Catenacci. Come!

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. L'ombra dei servizi segreti ucraini sull'uccisione nei pressi di Kiev della donna ricercata per l'attentato ad Ermolaev. Due arresti. 40 miliardi per le difese antidroni dagli alleati. Al vertice che si apre ad Ankara, Rutte lancia la NATO Drone Edge Initiative. Al summit anche Trump e Meloni, freddissimi dopo la battuta via social del tycoon. Relazioni Italia-USA ancora solide, rassicura Tajani. Terremoto Bari Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta per i due De Laurentiis, finanza nelle sedi del Bari e del Napoli. Mondiali fuori anche gli Stati Uniti, nonostante la discussa telefonata di Infantino, il Belgio ai quarti con la Spagna.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin e Nicola Compagnone. Nuovo colpo di scena nel giallo dell'attentato al magnate russo Ermolaev, trovata uccisa nei pressi di Kiev Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno a Monaco. Sul capo della donna ucraina residente in Germania pendeva un mandato di cattura dell'Interpol. È stata trovata uccisa a colpi di pistola, riferisce Ukrainska Pravda, che da conto anche di due arresti, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e un ex agente delle forze dell'ordine. Al via d'Ankara il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori, ha annunciato Rutte, presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. Oltre alle spese per la difesa, in cima alle agende dei 32 leader dell'alleanza Ucraina e Iran. Il servizio.
3: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Kremlin, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
2: E c'è attesa per capire quale sarà il clima Italia-USA dopo il nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Dileggiata come stalker alla vigilia del vertice, intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare presenze ravvicinate della premier e del presidente americano ai tavoli del summit. A ribadire la linea algida di Palazzo Chigi, anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che ai giornalisti ribadisce però la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
4: Noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo un incremento del 2,8%, che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità, per le spese sociali.
2: La tensione si alza intanto in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Gli ordigni in un cestino dei rifiuti e all'interno di un veicolo avrebbero provocato 3 morti e 18 feriti. Macron è al sicuro e continua la visita di Stato, rassicura l'Eliseo. Stamane l'incontro con il nuovo presidente Ahmed al-Shara. Intanto in Iran vanno avanti i funerali solenni della guida suprema iraniana, Ali Khamenei. Ieri milioni di persone a Teheran hanno partecipato al corteo funebre. Oggi una vasta folla rende omaggio a Qom, alle bare del leader religioso e dei 4 membri della sua famiglia uccisi dal raid di Israele e Stati Uniti il 28 febbraio. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio, indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis. Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo.
5: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla Procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della Procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Mondiali di calcio nella bufera per la telefonata di Trump a Infantino. Stati Uniti comunque eliminati dal Belgio, che ora si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro dove ha trovato spazio anche la commozione. Saluta Cristiano Ronaldo al suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate. Stasera gli ultimi 2 ottavi, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
7: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
6: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
7: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: How can I help you? 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
4: How can I help you?
3: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 14 e 19 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space posto a disposizione da uno slot by 7va.fm è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradi attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Mondo High Tech dell'Agenzia di...
2: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici tra caldo record ed eventi estremi passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale. Un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse, sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Rioba, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Rioba offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
3: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria. Un essere umano nacque da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da un'idea di Chico Catenacci, Sette Va Déjà Vu. Dagli scaffali segreti, le magie al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso a me.

0: sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Sono le 14 e 41 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: estación.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunica.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi. E un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia. Non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi. Forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GRS, giornale radio sociale.
5: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. La strada giusta, il forum terzo settore commenta in modo positivo l'informativa del governo sul piano d'azione per l'economia sociale. Il servizio è di Giuseppe Manzo.
6: Dopo i commenti positivi delle centrali cooperative del nostro paese, anche il forum terzo settore esprime un parere favorevole sull'informativa del Consiglio dei Ministri sul piano d'azione dell'economia sociale. È un passo cruciale per scardinare l'idea di ineluttabilità, afferma il portavoce Giancarlo Moretti, che è stata dominante negli ultimi decenni di un'economia fondata esclusivamente sulla massimizzazione del profitto, di cui a beneficiare sono sempre meno. Nel nostro paese, conclude Moretti, l'economia sociale è già un fenomeno diffuso.
5: Orrore quotidiano, nei primi 6 mesi del 2026 almeno 330 bambini sono stati uccisi o feriti in Sudan. Lo denuncia UNICEF, sottolineando come a causa del conflitto molti minori siano intrappolati in un ciclo inesorabile di violenza, sfollamento e privazioni. Portierato sociale, a Roma il progetto di Caritas e Anteas compie 3 anni. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
7: Portierato sociale del Tufello, 3 anni di comunità contro la solitudine. Il progetto, promosso dal Municipio 3 del Comune di Roma e gestito da Anteas con Caritas Roma, ha già accompagnato oltre 1200 persone, per lo più cittadini vulnerabili. Oltre i dati emerge una realtà umana profonda. Grazie ai professionisti volontari sono attivi sportelli di assistenza legale, fiscale, psicologica e psichiatrica e laboratori di Digital Education, Pittura e Cucito. Il portierato rappresenta un esempio concreto di amministrazione condivisa che vede istituzioni e terzo settore collaborare per rispondere ai bisogni delle comunità e contrastare la solitudine e le nuove forme di povertà.
5: Un'estate che lascia il segno. In tutta Italia la rete dei CSV propone progetti di volontariato destinati ai più giovani. Dalla sostenibilità ambientale ai temi della legalità, dalla tutela degli animali allo sport e alle attività ludiche, per fare nuove esperienze e dedicare il proprio tempo agli altri. Musica che unisce, a Bertinoro in Emilia, tutto esaurito per l'orchestra d'archi del Magnificat Institute di Gerusalemme. Allievi musulmani, cristiani ed ebrei insieme sul palco. Suonato anche un violoncello realizzato con i legni dei barconi di Lampedusa. Tutti in acqua, domani a Genova uno special day per tutte le abilità. In programma una grande staffetta di nuoto per tutti nell'ambito del progetto Sportability, che propone 5 pomeriggi di attività gratuite in mare e in piscina. Ragazzi e ragazze con e senza disabilità nuoteranno al fianco di grandi stelle del nuoto italiano. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
0: From 7 bar FM / diagonal alter radio Algo Day.
8: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm / alter radio Algo Day.
9: From 7 bar.fm nauch radio Algo Day.
10: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / alter radio.
11: Il bentrovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
12: Ciao!
11: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile, invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Dicelo tu così siamo tranquilli.
12: Il mio gigolò,
11: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
12: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
11: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo antichiedovenia, però sai che ci hanno detto che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto. però almeno no, un aperitivo daccelo.
12: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
11: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò, con

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento sì. È vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa, però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci fermiamoci, non andiamo oltre. Allora, allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Ancora una traccia firmata Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto di cose di crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: horas e 32 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Te va a Perimix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di 16 Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Caterina.
2: 16radio.it.
4: Sono le 15 e 39 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 96

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ.

Pizza 25 Zone, la più amata dagli intenditori della dance, dai frequentatori delle piste. In questo periodo naturalmente sono tantissime quelle all'aperto. Stiamo parlando di DJ K7, targato ovviamente 7va, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm per l'appunto. Appunto per l'appunto, non tanto così, però basta chiacchiere, perché dobbiamo subito andare ad ascoltare la new entry zona 24. E allora John Summit.

Ci spostiamo subito in posizione numero 15, perché questa è la DJK7, 25 tracce da ascoltare dal lunedì al venerdì, aggiornamenti da 8 tracce, prepariamo in effetti che cosa? L'appuntamento di weekend, perché non ci fermiamo mai, anzi nel fine settimana abbiamo le 7 chiavi del ritmo, una traccia in meno, ascolti che vanno verso l'integrale assoluto perché ci piacciono le extended. E vabbè, succede quel che

che conquistano altri due livelli e dalla quattordicesima, dove erano, raggiungono la 12. Ed eccoci adesso invece in posizione numero 9, perché questa è la sintesi, no? Il segreto che vado a svelarvi della tabellina del 3. Ma attenzione, perché c'è poco.

Eh beh, insomma, un pezzo che ha fatto epoca e appunto periodicamente, come dicevamo prima, viene sempre rispolverato, e quest'anno ha una versione che suona così come l'abbiamo ascoltata. Lady Gaga con The Sheep per chiudere, Bandiera a scacchi sulle note di Runaway.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it, Arma con i Jafar Zadigan DJ.
1: From 7va.fm/Alti Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e 14 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Il GR Cultura dell'Agenzia di...
19: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Agustín Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
13: Quando pensate che sia tutto finito e vedete solo il buio e tutti intorno a voi si allontanano da voi, uscite dal cinema e il film è finito. Seguimi per altri consigli milionari.
20: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
20: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
21: Benvenuti al talk show Caso Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
22: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Caso Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Miss Stelle sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere. Benvenuti al talk show Casa
23: Antonio. 16 radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 16 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

che sono impostazione microfonica, come non dare ragione a Jules Renard, l'ideale della calma è un gatto seduto. Ti aspetto qui domani con le lancette dell'orologio nella medesima zona e sulla Facebook page 7 Bowel Life, Kiss and Meow da Simona Mattioli.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mazzioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile Sette Va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
5: From 7va.fm/LTRadio.
6: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
7: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Miss Stelle sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
8: Se dici radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora, un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più, dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling, un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 350015096.
1: Sono le 17:06.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri tra lo svincolo per Cepagatti e lo svincolo per Villanova in provincia di Pescara. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato per circa 500 metri tra gli svincoli di Aprati e di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIRE.
2: Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre, alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus e di indossare dispositivi di protezione e ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. 4 le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal Fondo Obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti, il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE e Commissione Europea i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio, che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'EUR, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati, oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.
3: Siete va Latino presenta Bachata, Reggaeton, Merengue, Dembow, Salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio. Diaboleto Latino en el ritmo caliente.

0: bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Sono le 17 e 49 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
7: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è RAM 7825. RAM 7825. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
1: Eccoci qua puntuali per l'aggiornamento con la RAM 7 va to 5. 8 tracce estrapolate, forse oggi una in più. Adesso devo vedere un attimino una cosa. Come sempre sono diversamente pronto. Non conta molto, quindi se abbiamo una traccia in più bisogna anche partire.

Janet Howie, beh, insomma, una vera e propria cowgirl, Kelly Morgan, ma vabbè, gli errori li facciamo noi, la regia sistema, fatto sta che dobbiamo ascoltare

Million, contenuta all'interno dell'album dei Million, fedeli a se stessi, loro sound, anche in questo epicissimo super lavoro, Legend.

intanto è arrivata la PEC annunciata, ci accusano di essere i principali responsabili per il surriscaldamento del pianeta. In effetti i gradi vanno su all'impazzata, soprattutto nella vecchia Europa, però insomma dai, è

così, è davvero difficile amarti, ma non è nemmeno semplice smettere di farlo. Posizione numero 11, gran balzo in avanti con più 8 addirittura sul rullino di marcia. Continua la grande ondata del rock, poi cambiamo.

Teased, semplicemente intitolata così, questa recente raccolta di inediti. Beh, insomma, c'è anche Time Hell the Pain, abbiamo imparato a conoscerla bene. Su questi sono i suoni, appunto, entro la prossima. A te logo da Chico.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 27 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
5: Il GR politico dell'agenzia DINA.
6: Donald Trump torna ad attaccare l'Italia e questa volta se la prende anche con Germania, Francia e Gran Bretagna. Ci hanno voltato le spalle, dice ad Ankara al suo arrivo per il vertice NATO. Roma, Parigi, Londra e Berlino, sottolinea il presidente USA, non ci hanno aiutato nella guerra all'Iran. In risposta a una domanda sui rapporti con la premier italiana, Trump commenta: «È una brava persona, le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di farsi coinvolgere nello stretto di Hormuz. Comunque Meloni è una persona che mi piace», ha aggiunto. Il tycoon è poi tornato a ribadire che la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi entro domani. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi. I pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni e vogliono rioccuparla a 1 anno dalle elezioni con un golpe parlamentari. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, risponde per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane, Miguel Martina, spiega l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione per Fratelli d'Italia. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte contrario anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. Oggi, in Commissione Agricoltura, si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animali, tra cui WWF e l'IPU. Dalle associazioni Unalt allo sparatutto, sottolinea Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
7: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
7: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
8: From 7va.fm/LTRadio.
9: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
10: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
11: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 18 e 39 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: situación.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
3: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
4: Se dici radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calcedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calcedonia, le tue forme ancora più belle.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Music Club, 7va, Digital Radio. Music Club, allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
4: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

0: te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix, se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: E idavo.
3: Batic, a Francesco Catenacci e degli amici di Setava.fm, un bacio dalla Croazia.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Dezenove horas e 23 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19 e 35 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Il vertice NATO ad Ankara, nuovo duro affondo di Trump, sono molto deluso dagli alleati, stiamo lavorando insieme per la pace, le parole di Erdogan al summit, 32 leader. A Parigi confermata la condanna per Marine Le Pen, dovrà portare il braccialetto elettronico per un anno, ma torna potenzialmente in corsa per l'Eliseo. Sparatoria di Cascina Spiotta, dopo mezzo secolo condannato a 6 anni l'ex brigatista Azzolini, prescrizione per Curcio e Moretti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, Struff battuto in 3 set, domani tocca a Cobolli e Paolini.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Nicola Compagnone, da Parigi Francesco Rapazzini, per lo sport Lorenzo Villanetti. Ad Ankara, da 2 giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit, a dominare la scena Donald Trump che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica dicendosi molto deluso. E dopo il bilaterale con il presidente USA, il presidente turco Erdogan ha assicurato: stiamo lavorando insieme per la pace mondiale. Il servizio.
3: La solidarietà dell'alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni, questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Nel tavolo del summit è atteso infatti anche un confronto sull'Ucraina. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa, guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto: oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali.

0: Xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, indette per il 18 aprile 2027, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. Nelle prossime ore si saprà se avrà cambiato idea. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno nel Principato di Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Anastasia Berezovska sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate, si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato un mandato di ricerca internazionale per la donna, su cui pendeva l'accusa di tentato omicidio e collocamento di ordigno esplosivo su una strada pubblica. A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, ucciso nel giugno del 1975 durante il blitz nel casolare nelle campagne dell'Alessandria, dove era sequestrato l'industriale Vittorio Ballarino Gancia. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Facevano spionaggio per un presunto agente dei servizi di intelligence russi in cambio di soldi. Due persone sono state arrestate a Roma. Non può esserci alcuna tolleranza per chi mette a rischio la sicurezza della Repubblica, commenta il ministro della Difesa Crosetto. Sentiamo.
2: Due persone sono state arrestate a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica. Le parole del titolare della difesa. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo, detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il servizio.
3: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a 0. Il numero 1 al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic e terminato 3-2, ha inanellato 4 3-0 consecutivi, dal portoghese Borges fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro, che può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, può concedere il bis. Domani il tennista romano se la vedrà contro il britannico Fairy. Come lui, anche Jasmine Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento a domani contro l'Ucraina Kostyuk. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Dio, via, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Luca!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: Sono le 20 e 5 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
7: Keep your eyes on me, speed it up, slowly. Get your heart pumping, I'll make you sweat. Physical, focus, body weight, hold it.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia di...
2: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse, sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Rioba, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Rioba offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 20 e 37 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.

Cena. Sette Vaperi Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Sono le 21:09.
4: Music Clock, 7 va, Digital Radio, via. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti Un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Manoppello e di Brecciarola di Chieti, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Pescara. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni, in provincia di Chieti. Sulla strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico è attiva una chiusura tra lo svincolo per la variante per Roccaraso e lo svincolo di Castel di Sangro, in entrambe le direzioni, in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. La strada giusta, il forum terzo settore commenta in modo positivo l'informativa del governo sul piano d'azione per l'economia sociale. Il servizio è di Giuseppe Manzo.
6: Dopo i commenti positivi delle centrali cooperative del nostro paese, anche il forum terzo settore esprime un parere favorevole sull'informativa del Consiglio dei Ministri sul piano d'azione dell'economia sociale. È un passo cruciale per scardinare l'idea di ineluttabilità, afferma il portavoce Giancarlo Moretti, che è stata dominante negli ultimi decenni di un'economia fondata esclusivamente sulla massimizzazione del profitto, di cui a beneficiare sono sempre meno. Nel nostro paese, conclude Moretti, l'economia sociale è già un fenomeno diffuso.
5: Orrore quotidiano, nei primi 6 mesi del 2026 almeno 330 bambini sono stati uccisi o feriti in Sudan. Lo denuncia UNICEF, sottolineando come a causa del conflitto molti minori siano intrappolati in un ciclo inesorabile di violenza, sfollamento e privazioni. Portierato sociale a Roma, il progetto di Caritas e Anteas compie 3 anni. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
7: Portierato sociale del Tufello, 3 anni di comunità contro la solitudine. Il progetto, promosso dal municipio 3 del comune di Roma e gestito da Anteas con Caritas Roma, ha già accompagnato oltre 1200 persone, per lo più cittadini vulnerabili. Oltre ai dati emerge una realtà umana profonda. Grazie ai professionisti volontari sono attivi sportelli di assistenza legale, fiscale, psicologica e psichiatrica e laboratori di digital education, pittura e cucito. Il portierato rappresenta un esempio concreto di amministrazione condivisa che vede istituzioni e terzo settore collaborare per rispondere ai bisogni delle comunità e contrastare la solitudine e le nuove forme di povertà.
5: Un'estate che lascia il segno. In tutta Italia la rete dei CSV propone progetti di volontariato destinati ai più giovani. Dalla sostenibilità ambientale ai temi della legalità, dalla tutela degli animali allo sport e alle attività ludiche, per fare nuove esperienze e dedicare il proprio tempo agli altri. Musica che unisce, a Bertinoro in Emilia, tutto esaurito per l'orchestra d'archi del Magnificat Institute di Gerusalemme. Allievi musulmani, cristiani ed ebrei insieme sul palco. Suonato anche un violoncello realizzato con i legni dei barconi di Lampedusa. Tutti in acqua, domani a Genova uno special day per tutte le abilità. In programma una grande staffetta di nuoto per tutti nell'ambito del progetto Sportability, che propone 5 pomeriggi di attività gratuite in mare e in piscina. Ragazzi e ragazze con e senza disabilità nuoteranno al fianco di grandi stelle del nuoto italiano. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
8: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
9: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
8: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
10: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
11: From 7ba.fm / LT Radio. All go day. From 7ba.fm / LT Radio.
12: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
13: Ciao!
12: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile, invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Diccelo tu così siamo tranquilli.
13: Il mio gigolò,
12: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
13: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente, tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona, sì questa persona è proprio, cioè nel senso non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
12: Ma guarda, incredibile, perché io adesso mi sono messo anche chiedo venia per però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
13: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
12: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò.

0: eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare, con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa. Però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari, se non vuoi del libro, almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci fermiamoci, non andiamo oltre. Allora, allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Ancora una traccia firmata a Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto un po' di crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algo Day, Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/LTRadio.
5: De 1h37.
6: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
7: Olá, sou Tânia Lima, modelo de Salvador, Bahia, Brasil. E minhas fotos também vão estar aqui na rádio CTV FM. E essa música que você está escutando é a música Evolução nas Guitarras de Júnior Febem, minha música preferida nesse momento. Um beijo para todos do Brasil e da Itália.

0: Ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: Da 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Ekaterina.
2: Ekaterina.16radio.it.
3: Sono le 21 e 48 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
1: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ

Sembra ieri che ci siamo sciroppati un'altra sintesi di DJK7 e in effetti lo è. Cioè uno dice come passa il tempo? Il tempo passa quando ci si sente tutti i giorni, quando ci si sente una volta a settimana, non lo so più quando è che... perché il tempo comunque passa, questo è fuori di dubbio, ma bando alle filosofie perché... insomma non è che ci vogliamo marzullare tutti in un colpo, anche perché abbiamo da consumare le note della più alta new entry della settimana, che addirittura ha una triade di tutti

Fino all'ultimo fischio in questo caso, perché Monella Booster Dix e Mi Soleil davvero non si risparmiano in quanto a originalità. Non è facile, no, emergere, farsi ricordare e riconoscere con un tocco di originalità, perché come si dice, no, discorso da bar, è già stato fatto tutto, non c'è più molto da inventare. Vabbè, oh, attenzione, perché anche qui

che si scrive 3DDY, quindi una cosa particolare, perché non sai se dirlo Eddie o se dirlo Free, insomma pronunciarlo in qualche maniera. Ciò che più ci interessa è che questo

curiosamente ascoltare, perché non è pigrizia nostra, ma è il momento, insomma, di partecipare a questi giochi enigmistici, ma solo per chi è sotto l'ombrellone, giustamente, del

degli uomini che sono sulla luna, insomma, potrebbe essere questa in sintesi la morale della favola, o meglio del disco. Ma attenzione, perché altri 3 gradini li guadagnano.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it, Arma con Jafar Zadegan DJ.
1: From 7va.fm/LT Radio.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 21 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
2: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Agustín Cardenat, Antoine Poncet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
3: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: Insomma, ci stanno 4 amici a sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa, è campato fino a 95 anni. Dice, tutto l'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì. Però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffani segreti, mia magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Sette va, Déjà Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergery Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 37 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: 7 va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Fashion Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Tarazzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: A una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Ha sentito?
3: Dio mio, Pena! No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: Antártica.
1: O verão vai rolar com a Antártica. Vai a guaraná-antártica.net e vê como ganhar uma hotel party e muitas centenas de prémios. Participa já!
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Sono le 23 e 3 minuti.
5: Music Clock.
6: Se te va. Digital Radio.
5: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. È nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
6: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Voluntariato dell'agenzia Dire.
2: Tengo la imagen de mi mamá ayer abrazando.
3: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre. Abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
2: Su unico hijo está fuera del país.
4: Il messaggio di Reimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi coordinati dalla Caritas sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
5: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
4: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
6: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
4: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
7: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
4: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
8: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
4: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
9: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
4: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.
10: Va ora in onda, se te va, DJ Mix.

0: Me accorsa che sia successo!
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 23 e 47 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7-5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Non voglio dire niente, ma ho già detto qualcosa. Fatto sta che sono piuttosto ansioso di ascoltare uno dei singoli estratti dall'ultimo album di Barry Manilow. In effetti è venuto fuori con l'album intitolato Watch Time, è la terza traccia, la numero 3, ad essere inserita nel Flatter,

l'obiettivo 2026 è cercare un accerchiamento di pizzicare almeno in telefonica Eric M, perché una specie di primula rossa non è facilmente prendibile e da portare al microfono, ed è difficile averlo anche in telefonica, ma riusciremo. E quindi Backseat Daydream, Nostalgic Rock Country Journey, la traccia che abbiamo ascoltato sale di un livello fino al 22.

Yes, che sono tornati con l'album fresco inedito che spinge, perché potrebbe essere già in classifica, però proprio

Adventure, uno dei pezzi che non si potevano saltare nella colonna sonora del recente film dedicato a Michael, è recitato anche e soprattutto dal

questo weekend in cui andremo ad ascoltare la crema della Ramstedt Vs 5. Ed eccoci qua in apertura di Zona Poker, The Arrogant Boy, Deep Purple. E su questi suoni, appuntamento alla prossima. A te, logo Dash.

0: Abbiamo trasmesso RAM 7VA to 5 per 7VA e 7VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
4: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
5: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
4: È U-Power, impossibile resistergli.
6: U-Power.
7: È mezzanotte e 20 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sweat. Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: 2 minuti. Estate! Un libro.
20: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica. Ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni. Le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi. Perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
21: Il GR politico dell'agenzia Dino.
22: Donald Trump torna ad attaccare l'Italia e questa volta se la prende anche con Germania, Francia e Gran Bretagna. Ci hanno voltato le spalle, dice ad Ankara al suo arrivo per il vertice NATO. Roma, Parigi, Londra e Berlino, sottolinea il presidente USA, non ci hanno aiutato nella guerra all'Iran. In risposta a una domanda sui rapporti con la premier italiana, Trump commenta: «È una brava persona. Le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di farsi coinvolgere nello stretto di Hormuz. Comunque Meloni è una persona che mi piace», ha aggiunto. Il Tycoon è poi tornato a ribadire che la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi entro domani. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi. I pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni e vogliono rioccuparla a 1 anno dalle elezioni con un golpe parlamentari. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, risponde per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane, Miguel Martina, spiega l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione per Fratelli d'Italia. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte contrario anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. Oggi, in Commissione Agricoltura, si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animali, tra cui WWF e l'IPU. Dalle associazioni un alt allo Sparatutto, sottolinea Alleanza Verdi e Sinistra.
0: From 7VA.FM, Oritoradio, All Go There. From 7VA.FM, Altradio, All Go There. From 7VA, Sene, Altradio, All Go There. From 7VA, FM, LT Radio, All Go There. From 7VA, FM barra diagonal Alterradio, Algo Day.
2: From 7VA FM Alterradio, Algo Day.
0: From 7VA.FM barra Alterradio, Algo Day.
18: From 7VA.FM Alterradio, Algo Day.
23: From 7VA.FM/Alterradio, Algo Day. From 7va.fm/LTRadio.
24: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
25: Pronto, eccomi.
24: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
25: Sai, grazie a te.
24: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Sì, ragazzi, ma è che io sono fortunato. La fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini, dare forma e tridimensione ai nostri magazine. Di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
25: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
24: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passerella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
25: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile, perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
24: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché, però, guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
25: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
24: sì,
25: serve sempre.
24: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
25: esatto,
24: bisogna
25: sì, quindi ancora più ansia.
24: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
25: Va bene.

0: classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme. Poi col fatto che adesso sto crescendo, molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età. Invece è molto bello questo, quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire e stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo. Ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile. Io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però
1: vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai.

Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre a ringraziare Paolo Ponsillo di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo Da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai una

0: Adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura. Quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta. Non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
1: Eh beh, insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiave, non nemmeno si può chiamare intervista, sta a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
0: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
1: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
0: Ciao.
1: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All For Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All For Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/LT Radio, All Go Day. From 7ba.fm/LT Radio.
3: Ricorda, chiudere gli occhi, esprimere un desiderio e soffiare, non funziona né alcol test. Seguimi per altri consigli milionari.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 49 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Remix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È 1:04.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
6: Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno, l'attività degli incendi quindi in Nord America e in Eurasia, è aumentata rapidamente, il che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale, i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi, i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.
1: From 7va.fm/altiradio.
7: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette.

0: Sink. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser di

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: La manca minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina.
3: 16radio.it. È luna e 49 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia. Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.